chiudiamo per un leggero. E io non si decreterò. E chiudiamo per un leggero.